ponga, o fai fo e mala fa ai poi ponga. Se mafatanga ma naia, se ainga manuia, male fia fia. A o nei mea uma wa suia, ona wa'u ua wala au lia.